0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani qui sulle onde di 106.7 FM nella città di Mugira, Nangelo, Kilignan, Kimiala, Dayton, Redcliffs, Irimpu, Merbein e per i nostri cari amici ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ogin, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ogin. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo, siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Ripeto, il sito web, non trovate www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Bene, buonasera cari amici vicini e lontani, ben trovati, buon ascolto. E ora vi dico che avete ascoltato l'Ave Maria, Nostalgia Canaglia e il nostro inno nazionale. Questo è quello che avete ascoltato. Ora ci sono le temperature, eccole qua. Misura, questo è so per misura. Giovedì 11 giugno, minimo 9, massimo 22. Giornata serena. Venerdì 12, minimo 9, massimo 23. Giornata prevalentemente serena. Sabato 13, minimo 12, massimo 19, pioverà tutta la giornata, domenica 14, minimo 8, massimo 18, giornata prevalentemente serena, lunedì 15, minimo 9, massimo 20. Ci sarà qualche acquazzone. Martedì 16, minimo 11, massimo 19, uguale che pioverà tutta la mattinata. Queste sono le temperature per misura. Ora andiamo a Oien. Allora, eccoci Jack. Allora, giovedì 11 giugno, minimo 9, massimo 21, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 12, minimo 10, massimo 22, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 13, minimo 13, massimo 18, pure oggi pioverà tutta la giornata. Domenica 14, minimo 7, massimo 18, giornata serena. Lunedì 15, minimo 7, massimo 20, ci sarà qualche acquazzone. Martedì 16, minimo 11, massimo 18, uguale che pioverà tutta la mattinata a Oien. Queste sono le temperature per oggi.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo e andiamo a aggiornare radio. Eccoci qui cari amici ascoltatori. Ecco.
2: Mercoledì 10 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Italia, dove sono diversi i temi a tenere banco, a partire dai ballottaggi dell'ultima tornata di elezioni amministrative che hanno visto tre vittorie a testa per centrodestra e centrosinistra.
3: il centrodestra sostanzialmente tiene le posizioni, e questo fa esultare la premier Meloni, che dice teniamo botte, anzi forse guadagniamo pure qualcosa. E la stessa cosa succede nel campo del centrosinistra, che è vero che non ha trasferito i voti referendari sulla tornata amministrativa, però può dire di essere competitivo, e siccome tra un anno si vota, la cosa è particolarmente significativa.
2: Queste le parole del giornalista e nostro corrispondente da Roma Carlo Fusi, con il quale abbiamo parlato prima del programma. Parleremo poi di economia, lo faremo con il professore di finanza Massimiliano Tani, tra burocrazia australiana, dazi statunitensi e bollette energetiche in Europa. Per poi ascoltare il primo episodio della nuova serie podcast di SBS Italian, dedicato al diventare genitori in Australia. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Carlo Oreglia.

0: conflitto in Medio Oriente, Trump accusa l'Iran di aver abbattuto un elicottero statunitense e promette di reagire. Italia tra indagati per corruzione per il ponte sullo stretto di Messina. L'astronauta Luca Parmitano parteciperà alla prossima missione lunare. Australia, Anthony Albanese sostiene che la coalizione stia cercando di superare One Nation in termini di populismo. Sport, Jannik Sinner completa le visite in ospedale dopo il malessere al Roland Garros. Buongiorno con la prima edizione del giornale radio con Oti Studio da Carlo Reglia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l'Iran di aver abbattuto un elicottero statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz e ha promesso che gli Stati Uniti reagiranno. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato che due membri dell'equipaggio a bordo dell'elicottero d'attacco Apache dell'esercito sono stati soccorsi da un drone marino americano dopo che l'elicottero era precipitato al largo delle coste dell'Oman. In un post sui social media, il presidente Trump ha affermato che i due membri dell'equipaggio sono al sicuro e illesi, ma sostiene che gli Stati Uniti debbano rispondere all'attacco per necessità. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha risposto con la seguente dichiarazione.
1: Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plane accidents, or potentially being caught in crossfire. To reduce risk, the best solution is for them to leave. We prefer language of diplomacy, but we speak other languages too.
0: L'incidente si verifica in un momento in cui le tensioni in Medio Oriente rimangono elevate a seguito del recente scontro a fuoco tra Iran e Israele, mettendo ulteriormente a dura prova il fragile cessate il fuoco concordato ad aprile. E sono almeno 29 i morti nei raid israeliani nel Libano meridionale, avvenuti anche nella zona residenziale a Tiro, nel sud del paese. Per il Ministero della Salute libanese, i feriti dei raid sono almeno 133. Un attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati e altre persone in fuga. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano, precedentemente escluso. Il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha dichiarato che molte persone in quella zona erano già sfollate.
2: Our colleagues on the ground tell us that many civilians, including residents of Tayr, people living in Palestinian refugee camps and people displaced from other parts of southern Lebanon remain in the area. The displacement order issued by Israel today for the entire city of Tayr, including all neighborhoods and Palestinian refugee camps, will affect nearly 44,000 people, many who are already displaced.
0: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in merito al progetto del ponte dello stretto di Messina. Perquisizione a carico di tre persone, tra cui Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina Spa, e Vincenzo Virgilio, un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera. Ne parleremo nel corso del programma che segue il notiziario. Sanzioni invece per il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir dopo gli atti contro la Global Sumud Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto alla capa degli esteri dell'Unione Europea Kaya Kallas di portare la proposta al Consiglio Affari Esteri. Ben Gvir è, secondo le parole di Tajani, il responsabile politico del sequestro e degli abusi. Lunedì il ministro era stato iscritto nel registro degli indagati in Italia per aver pubblicato sui suoi profili social un video in cui lo si vedeva mentre rivolgeva parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Il ministro aveva poi definito l'Italia il paese delle ciabatte, non dello stivale, causando la risposta di Antonio Tajani.
3: Sono parole inaccettabili che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
0: Queste le parole di Tajani in Commissione Esteri e Difesa. Le opposizioni in Italia chiedono però di condannare non soltanto il ministro ma le politiche di Israele. Ascoltiamo Arturo Scotto del PD.
4: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben Gvir, ma attendiamo i fatti.
0: Spostiamoci in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha accusato la coalizione di rischiare di diventare indistinguibile da One Nation, mentre il leader dell'opposizione Angus Taylor sta valutando un possibile accordo sulle preferenze con il partito di Pauline Hanson. L'avvertimento arriva dopo che l'ultimo sondaggio News Poll ha mostrato un forte aumento dei consensi per One Nation, che ha superato il partito laburista, lasciando la coalizione al terzo posto. Albanese ha dichiarato che i partiti che aspirano a governare devono offrire soluzioni ai problemi che alimentano l'insoddisfazione degli elettori, piuttosto che limitarsi a sfruttare la frustrazione dell'opinione pubblica.
5: The problem for Angus Taylor is that if he tries to out One Nation, then they become indistinguishable, and people more and more will go towards what they see as the real thing. The problem is when it comes up to solutions. If you're serious about government, you've got to come up with solutions.
0: Taylor non ha escluso la possibilità di stringere un accordo di preferenze con One Nation in vista delle prossime elezioni federali, affermando che la coalizione collaborerà con altri partiti per sconfiggere il partito laburista. Per Angus Taylor, molti australiani sono arrabbiati per il costo della vita e ritengono che il paese stia andando nella direzione sbagliata. Durante la prima giornata di audizione della commissione d'inchiesta del Senato, convocata per valutare la normativa, il governo ha dovuto affrontare una forte reazione negativa nei confronti delle riforme proposte per l'NDIS. I sostenitori dei diritti dei disabili sostengono di non essere stati consultati e che i tagli previsti per il programma lasceranno molti partecipanti senza sostegno e isolati. Il portavoce dei Verdi, Jordan Steele John, è tra coloro che chiedono un'inchiesta molto più approfondita sulla riforma.
6: And what I'm really struck by is every single witness we have heard from so far today has said either this bill must be withdrawn, this bill must not pass in its current form, or that the Senate needs more time to consider the legislation in detail.
0: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. La donna è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio e bloccata in Egitto, insieme alla figlia minore, da un divieto di espatrio, vive ormai nascosta con la bambina e i genitori. Hamoud era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada, Orazio Gioacchini, per minacce e tentativo di aggressione. Ascoltiamo le parole di Gioacchini.
7: Stavo cercando di farlo ragionare sul fatto che lui aveva bisogno di aiuto, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare in Italia.
0: Le parole di Orazio Gioacchini prese dalla RAI. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA nelle ore scorse. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
8: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
9: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
0: Questo è l'annuncio e la voce di Luca Parmitano, che ha dichiarato di essere emozionato per l'annuncio. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Il programma prevede una campagna di lanci multipli dei razzi più potenti del mondo per testare il sistema integrato tra Orion e il lander, comprese le interfacce di sistema, il software, la propulsione e le comunicazioni. A Belfast sono scoppiati disordini in seguito ad un'aggressione con coltello nella capitale dell'Irlanda del Nord. Un uomo di 30 anni è stato accusato di tentato omicidio, possesso di un oggetto tagliente o appuntito in luogo pubblico e minacce di morte. La vittima versa in gravi condizioni con ferite al viso, al collo e alla schiena. Più di 100 persone, alcune delle quali con il volto coperto da maschere o passamontagna, sono radunate in una zona ai margini del centro città, dove sono stati appiccati incendi ai cassonetti e sono udite delle esplosioni. Un latitante australiano che si oppone all'estradizione dalla Grecia per accuse risalenti al 1998 relative a un accoltellamento avvenuto in un locale notturno di Sydney che causò la morte di George Giannopoulos ha rotto il silenzio. Le autorità greche sostengono che James Dalamangas vivesse sotto falsa identità in una proprietà isolata dalla rete elettrica fino all'arresto di questa settimana.

0: Schitt's Creek, la sorella di Giannopoulos, Spiridula Giannopoulos, ha ringraziato la polizia per il lavoro svolto sul caso.
1: While today's arrest cannot undo the pain our family has endured since George Giannopoulos was taken from us in Sydney in 1999, it provides hope that justice may finally be within reach. We hope that the Australian and Greek governments will work together to ensure that James Delamangus is returned to Australia to face the Australian judicial system.
0: Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitensi. Per lo sport, secondo giorno di esami dopo il malore al Roland Garros per Jannik Sinner, che si è presentato nuovamente al San Raffaele per approfondire le cause del malessere accusato in campo. All'uscita dall'ospedale, dopo essersi sottoposto ad accertamenti programmati, l'azzurro ha evitato media e curiosi. Il numero uno del mondo è rimasto oltre 3 ore nella struttura milanese, completando l'iter sanitario programmato iniziato lunedì mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. Da quando si apprende non sono previsti ulteriori controlli nelle prossime giornate. Concludiamo con le previsioni del tempo a Perth: scarse precipitazioni, temperatura massima 18 gradi, piogge in diminuzione ad Adelaide 17, piogge in aumento invece a Melbourne 19 gradi, scarse precipitazioni a Hobart 17, piogge a Canberra 15, a Sydney scarse precipitazioni 23 gradi, a Brisbane piogge 24, piogge anche a Cairns 27 gradi, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 33 gradi.
2: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
3: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand, marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go, Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
5: Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
6: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungay e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
7: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo mercoledì 10 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Magica Fossati. Ciao Magica, buongiorno.
6: Buongiorno Jacopo e buongiorno a tutte e tutti coloro che ci stanno

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori.
1: Allora,
0: che abbiamo ascoltato, Don Vittorio?
1: Cara terra mia, libertà, quando mi innamoro è il giornale radio. Questo è quello che avete ascoltato. Ora ci stanno i santi della settimana.
0: I santi della settimana, sì.
1: Mercoledì 10 giugno. Santa Marcella e Santa Diana. Due onomastici.
0: Sì.
1: E giovedì 11. San Barnaba. Venerdì 12. Sacro Cuore di Gesù, San Guido e Sant'Onofrio. Sabato 13, Cuore Immacolato di Maria, Sant'Antonio di Padova. Domenica 14, San Valerio e San Eliseo. Lunedì 15, Santa Gemma e San Vito. Martedì 16, Santa Aureliano e San Domenico. Questi sono i santi da settimana.
0: E allora domenica dopo la messa della mattina delle 9 ci stanno tè e caffè per festeggiare
1: Sant'Antonio
0: qui alla chiesa di Mugiura. Dopo la messa delle 9 ci sta tè e caffè per chi vuole partecipare. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato...
1: Era casa mia. Sempre, sempre. Nessuno dorma. Andrew.
0: Andrea.
1: Andrea. Andrea, chi è Andrea?
0: Boh. Non dice niente pochi, questo, no. Pochi niente questa sera.
1: No.
0: Allora, continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori.
1: Allora, quando?
0: Che abbiamo ascoltato?
1: Piccolo e fragile. Questo è quello che avete ascoltato. Ma ascolterete me con le temperature. No, con le barzellette, con le temperature. Allora, giovedì 11 giugno. Minimo 9, massimo 22. Giornata serena. Venerdì 12. Minimo 9, massimo 23. Giornata prevalentemente serena. Sabato 13, minimo 12, massimo 19. Pioverà tutta la giornata. Domenica 14, minimo 8, massimo 18, giornata prevalentemente serena. Lunedì 15, minimo 9, massimo 20, ci sarà qualche acquazzone nella mattinata. Martedì 16, minimo 11, massimo 19, uguale che pioverà tutta la mattinata. Questa è mezz'ora, ora andiamo a Oyen. Arrivederci Oyen. Giovedì 11 giugno, minimo 9, massimo 21. Giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 12. Minimo 10, massimo 22, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 13, minimo 13, massimo 18, piove tutta la giornata pure oggi. Dai 5 mm ai 15 mm. E domenica, scusate, 14 giugno. Minimo 7, massimo 18, giornata serena. Lunedì 16, minimo 7, massimo 20, pioverà la mattinata. E martedì 16, minimo 11, massimo 18, uguale ci sarà qualche acquazzone. Queste sono le temperature per la settimana.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora ci risentiamo prossimo mercoledì. Che date è mercoledì prossimo, papà? Vittorio?
1: 19
0: giugno?
1: 17
0: giugno. Grazie Vittorio. Allora, buonanotte, grazie per il vostro ascolto. E ci risentiamo prossimo mercoledì 17 giugno. Eccola l'ultima canzone per questa serata, signori e signori. Ecco. Where is it? There it is. And away we go.